americanze. E me li so per il televisor vasi. Mi pa, cure in piscianze. Hermione Blue.